Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali un vestito Ali